Fatboy Slim from Gumma, The Rolling Stones, Satisfaction Skank for 897 Bay, or jena infakrekli Ada. Ovviamente, oggi ritorno al programma mio horta Homegrown Majekua, il programma quello dedicato al disco locali, il circuito è di nina domiao, atle stereotipi. Questa segui l'informazione quella di War Homegrown per il website anafes bay.com, zenti, titel push, quello c'è l'Ada, mi sta bal, oddim Majek.